un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: crema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: It's not time to make a change. Just relax.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: 26 luglio sono ancora qui con voi a parlare di segni zodiacali e darvi due dritte per la giornata. Ariete, saprete cavarvela egregiamente tra gli intrighi odierni. Toro, riceverete numerosi riconoscimenti al vostro impegno. Gemelli, alcuni ostacoli troveranno improvvisamente una soluzione. Cancro, attenzione, perché gli astri non saranno particolarmente favorevoli. Leone, arriverete molto vicini a un traguardo che vi sta a cuore. Vergine, non avrete contrarietà di rilievo, siate più soddisfatti di voi stessi. Bilancia, una migliore organizzazione vi sarà d'aiuto in questa giornata. Scorpione, i vostri obiettivi potranno essere raggiunti con facilità. Sagittario, programmi ambiziosi, ma avranno buone possibilità di successo. Capricorno, sarete diplomatici e attivi nel programmare le vacanze. Acquario, piccole nubi che ostacoleranno il vostro cielo, evitate magari le discussioni, non è il caso oggi. Pesci, oggi sarete vincenti in tutti i settori, le stelle vi sono amiche. E con i pesci abbiamo concluso questo oroscopo del 26 di luglio, naturalmente si ritorna domani.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. Yeah.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: È la domenica mattina, eccoci qua, benvenuti, buongiorno, pronti ad aprire assieme anche questa nostra giornata in questo 26 di luglio. Sul calendario il giorno numero 207 e il sole è sorto alle 5:49, tramonterà alle 20:52.

0: santi del giorno. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e Santo Stefano I Papa.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 2 di agosto del 1980, quando avveniva la strage della stazione di Bologna. 10:25, una bomba esplodeva nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. L'esplosivo si trovava all'interno di una valigia abbandonata nella sala d'aspetto dell'ala ovest. Furono quantificati almeno 20 kg di tritolo. La strage si aggiungeva al lungo elenco di episodi analoghi contrassegnato come strategia della tensione. E ancora oggi molti lati oscuri di questa vicenda non sono ancora chiariti del tutto. I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Fabio Testi, attore italiano molto popolare negli anni 70 e 80, nato a Peschiera del Garda nel 1941. Troppo c'è.

I principali avvenimenti che si sono verificati il 2 di agosto. Partiamo dal 1216, quando Francesco d'Assisi riceve dal Papa Onorio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la piccola chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. 1902, in Italia entra in vigore il regio decreto legge che elimina l'obbligo delle catene per i detenuti. 1934, Adolf Hitler diventa Führer della Germania. 1955, viene brevettato il velcro. 1980, alle 10:25, una bomba esplode alla stazione di Bologna, causando 85 morti e 200 feriti. 1990, l'Iraq invade il Kuwait, che porterà alla guerra del Golfo. 1998, Marco Pantani vince il Tour de France. Che lingua?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
9: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Una buona domenica dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Cambio di scenario sul Vicentino. Dopo le prime ore della giornata, ancora con qualche schiarita, le nuvole tenderanno ad aumentare rapidamente, lasciando spazio a una domenica instabile. Tra la tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio, probabili rovesci e temporali diffusi su gran parte della provincia, dal capoluogo alla pedemontana fino all'altopiano di Asiago. Alcuni fenomeni potranno risultare localmente intensi con forti acquazzoni, colpi di vento e isolate grandinate. Le temperature saranno in calo rispetto a ieri, minime comprese tra 20 e 22 gradi, massime che difficilmente supereranno i 26-27 gradi, regalando una pausa dal caldo degli ultimi giorni. Grazie per averci seguito dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Vi auguriamo una buona domenica.
0: Meteo in collaborazione con.
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti. Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas Vicenza.

Sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: 26 di luglio, quella di oggi è la giornata mondiale dei nonni, e viva i nonni, celebrata ogni quarta domenica di luglio. E per quanto riguarda invece le curiosità del giorno, oggi nel 1956, 26 di luglio, affondava il celebre transatlantico Andrea Doria. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona domenica.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza. Weekend.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 23 di lunedì 27 luglio fino alle ore 5 di martedì 28 luglio verrà chiuso il tratto tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza. You know you-

0: Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: La gente dorme, la bugia che corre.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

26 luglio sono ancora qui con voi a parlare di segni zodiacali e darvi due dritte per la giornata. Ariete, saprete cavarvela egregiamente tra gli intrighi odierni. Toro, riceverete numerosi riconoscimenti al vostro impegno. Gemelli, alcuni ostacoli troveranno improvvisamente una soluzione. Cancro, attenzione, perché gli astri non saranno particolarmente favorevoli. Leone, arriverete molto vicini a un traguardo che vi sta a cuore. Vergine, non avrete contrarietà di rilievo, siate più soddisfatti di voi stessi. Bilancia, una migliore organizzazione vi sarà d'aiuto in questa giornata. Scorpione, i vostri obiettivi potranno essere raggiunti con facilità. Sagittario, programmi ambiziosi, ma avranno buone possibilità di successo. Capricorno, sarete diplomatici e attivi nel programmare le vacanze. Acquario, piccole nubi che ostacoleranno il vostro cielo, evitate magari le discussioni, non è il caso oggi. Pesci, oggi sarete vincenti in tutti i settori, le stelle vi sono amiche. E con i pesci abbiamo concluso questo oroscopo del 26 di luglio, naturalmente si ritorna domani.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona domenica dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Cambio di scenario sul Vicentino. Dopo le prime ore della giornata, ancora con qualche schiarita, le nuvole tenderanno ad aumentare rapidamente, lasciando spazio a una domenica instabile. Tra la tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio, probabili rovesci e temporali diffusi su gran parte della provincia, dal capoluogo alla pedemontana fino all'altopiano di Asiago. Alcuni fenomeni potranno risultare localmente intensi con forti acquazzoni, colpi di vento e isolate grandinate. Le temperature saranno in calo rispetto a ieri, minime comprese tra 20 e 22 gradi, massime che difficilmente supereranno i 26-27 gradi, regalando una pausa dal caldo degli ultimi giorni. Grazie per averci seguito dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Vi auguriamo una buona domenica.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas.

0: Pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Alì, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Si procede senza incontrare disagi in questi minuti lungo le vie di collegamento stradali del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 22 di martedì 28 luglio fino alle ore 5 di mercoledì 29 luglio verrà chiuso il tratto compreso tra il bivio per la 22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: quanto vale
1: la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo quindi che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 23 di lunedì 27 luglio fino alle ore 5 di martedì 28 luglio verrà chiuso il tratto tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: 26 luglio sono ancora qui con voi a parlare di segni zodiacali e darvi due dritte per la giornata. Ariete, saprete cavarvela egregiamente tra gli intrighi odierni. Toro, riceverete numerosi riconoscimenti al vostro impegno. Gemelli, alcuni ostacoli troveranno improvvisamente una soluzione. Cancro, attenzione, perché gli astri non saranno particolarmente favorevoli. Leone, arriverete molto vicini a un traguardo che vi sta a cuore. Vergine, non avrete contrarietà di rilievo, siate più soddisfatti di voi stessi. Bilancia, una migliore organizzazione vi sarà d'aiuto in questa giornata. Scorpione, i vostri obiettivi potranno essere raggiunti con facilità. Sagittario, programmi ambiziosi, ma avranno buone possibilità di successo. Capricorno, sarete diplomatici e attivi nel programmare le vacanze. Acquario, piccole nubi che ostacoleranno il vostro cielo, evitate magari le discussioni, non è il caso oggi. Pesci, oggi sarete vincenti in tutti i settori, le stelle vi sono amiche. E con i pesci abbiamo concluso questo oroscopo del 26 di luglio, naturalmente si ritorna domani.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona domenica dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Cambio di scenario sul Vicentino. Dopo le prime ore della giornata, ancora con qualche schiarita, le nuvole tenderanno ad aumentare rapidamente, lasciando spazio a una domenica instabile. Tra la tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio, probabili rovesci e temporali diffusi su gran parte della provincia, dal capoluogo alla pedemontana fino all'altopiano di Asiago. Alcuni fenomeni potranno risultare localmente intensi con forti acquazzoni, colpi di vento e isolate grandinate. Le temperature saranno in calo rispetto a ieri, minime comprese tra 20 e 22 gradi, massime che difficilmente supereranno i 26-27 gradi, regalando una pausa dal caldo degli ultimi giorni. Grazie per averci seguito dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Vi auguriamo una buona domenica.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.it.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati all'ascolto. Domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle strade del Veneto, fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà l'83% dei cantieri stradali presenti sul territorio nazionale. Lo scopo è quello di agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Moltissimi quindi anche i cantieri rimossi sul territorio veneto. I maggiori flussi di traffico in questa domenica naturalmente lungo l'auto Brennero, ma soprattutto sulla A4 Milano-Venezia e quindi sulla Venezia-Trieste. Con il grosso degli spostamenti a ridosso delle spiagge dell'Alto Adriatico, ma anche presso le località lacustri e dolomitiche della regione. Sulla A4 Milano-Venezia attenzione ai lavori tra Soave e Verona Sud in direzione di Milano, lavori anche tra Verona Sud e Verona Est e tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Sulla statale 16 Adriatica cantiere inamovibile, lavori in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco, ci troviamo tra Rovigo e Polesella, si transita a senso unico alternato, non è esclusa la formazione di code di attese nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità.
2: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
3: Beh, sempre 30?
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì?
4: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in entrata alla Tisana per entrambe le provenienze. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste attenzione ad un veicolo in avaria segnalato in direzione Trieste tra Palmanova e il bivio per la 34. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: programmazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Tutti in centro.
2: Eccoci qua nella nostra domenica mattina, mi metto comoda ma non troppo perché come al solito ritroviamo un sacco di bella musica, ritroveremo un sacco di bella musica in queste nostre tre ore dedicate al nostro riassunto, dedicate alle notizie già sentite, dedicato un po' alle notizie, quelle più curiose che man mano nelle nostre mattinate ritroviamo. E allora buon ascolto!
1: Tutti in centro!

0: estate si ripeteva. Era il 1980 quando in TV io e molti altri dopo cena guardavamo Giochi senza frontiere. La curiosità, dietro a quelle sfide folli tra nazioni con costumi di gomma piuma giganti c'era addirittura una pressione politica e tecnica pazzesca. I presentatori italiani, infatti, dell'epoca, e fra questi, se non ricordo male, c'era anche Claudio Lippi, raccontavano che le squadre si allenavano come per le Olimpiadi. Il momento più atteso era quello del jolly che raddoppiava il punteggio e del mitico fil rouge, la prova speciale che poteva ribaltare la classifica. Il tutto commentato con una solennità che oggi risulterebbe magari anche un po' esilarante.
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

niente. Però si può sognare anche da grande, vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Si parla un po' di vintage, si parla un po' dell'effetto nostalgia, tante cose che abbiamo vissuto noi che magari negli anni 80, 90 eravamo delle adolescenti e quindi guardavamo con i genitori proprio Giochi senza frontiere. Ma non finisce qui, perché ragazzi, un altro appuntamento fisso delle nostre estati era sicuramente il Festival Bar. Negli anni 80 il Festival Bar, guidato da Vittorio Salvetti, era l'evento televisivo dell'estate, ma c'era un segreto di Pulcinella che faceva impazzire i fan. Era quasi tutto rigorosamente in playback. Nel 1986, durante le tappe estive all'Arena di Verona, alcuni artisti internazionali, visibili

0: Il pubblico sotto il sole non solo si offendeva, ma ballava comunque sia ancora più forte, perché certo importante era la musica e magari non la stessa esibizione. Però noi siamo effettivamente per la musica live, per sentire anche la stonatura del cantante che ci sta e come, ma quelli erano sicuramente altri tempi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro. If you don't like

0: questa calda estate stiamo ascoltando un sacco di bella musica insieme, stiamo passando del tempo insieme a chiacchierare e oggi in particolare un po' l'effetto vintage ritorna, parlando un po' ovviamente sempre delle curiosità che sono successe, delle cose che sono successe tante estati fa. Il boom dei cinema all'aperto, con le zanzare ma anche con una socialità che adesso ce la dimentichiamo. Erano gli anni 70, erano gli anni 80, prima ancora magari dell'arrivo dei condizionatori d'aria di massa nei cinema chiusi, l'estate cinematografica italiana si trasferiva nelle piazze all'aperto. La programmazione era un mix di film horror americani, magari anche quelli di seconda scelta, un po' tipo Nightmare o Venerdì 13 o altre commedie un po' scollacciate. La vera curiosità era l'esperienza sociale, come dicevo, perché si andava, certo, muniti magari anche di autanda perché le zanzare c'erano e come, e si passava il tempo a commentare il film ad alta voce con altri sconosciuti. Ed è in queste, diciamo così, arene estive che i film diventavano poi di culto, che hanno costruito il loro mito molto più che nelle sale invernali.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
0: Tanta musica, tante chiacchiere nel nostro Tutti in Centro che va via bello spedito, ragazzi, perché quasi quasi la nostra prima oretta si sta concludendo. Io vi faccio ascoltare ancora un po' di musica, diamo poi lo spazio alla nostra informazione e torniamo fra poco ancora a parlare di tante altre curiosità.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: The Hits.
1: Your hit music station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in entrata alla Tisana in ambo le direzioni e alla barriera di Trieste-Lisert sempre in ambo le direzioni. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: porto indietro con il tempo, vi porto a magari quando eravate un po' più giovani come la sottoscritta, e quindi vi porto nel 1983. Parlando di musica, ragazzi, parlando di tormentoni, parliamo di canzoni che sentivi spesso e che cantavi spesso e che tuttora le cantiamo, vi parlo anche dei Righeira. Era l'estate del 1983 e l'Italia e l'Europa praticamente vennero travolte da Vamos a la Playa. Tutti la cantavano sotto l'ombrellone, anch'io lo faccio ogni tanto, soprattutto quando vado verso il mare, pensando ad una canzoncina allegra, a dir la verità, proprio per andare al mare. Ma in realtà, se lo leggete bene questo testo, o comunque lo cantate e lo spezzettate bene, era tutta un'altra storia. Infatti il testo parlava di un'esplosione nucleare, ovvero la bomba esploderà, c'è questa frase all'interno appunto della canzone, e del mare che brilla perché è radioattivo. I Righeira inventarono il perfetto, per carità, tormentone musicale con tanto di ritmo ballabilissimo per nascondere in realtà un testo un po' dispotico sulla fine del mondo, perfetto per fare un po' de ansia da guerra fredda di quegli anni lì.
1: Tutti in centro.

0: troverò.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: che sound, che bella musica, che bei successi. E fra questi devo salutare Vanessa che ci sta ascoltando a tutto volume. E poi anche Damiano che è in vacanza. Ciao carissimo, mandaci una foto del posto scelto e facci sapere come sta andando. Per intanto, miei cari, io vi sto facendo tornare indietro con il tempo e parlando di curiosità legate anche alla musica. Pensate che era l'agosto del 1965 e Sonny Bono scrisse il testo di I Got You Baby nel bel mezzo della notte in un hotel. Svegliò di conseguenza la moglie Cher per fargliela cantare subito. Lei, furiosa e mezza addormentata, la cantò malissimo, dicendo che faceva schifo, che quello non sarebbe stato sicuramente un successo e che mai assolutamente l'avrebbe ricantata, e quindi tornò a dormire. In realtà non lo fece, la ricantò e diventò il loro brano d'oro proprio di quell'estate lì.
1: Tutti in centro.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
1: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
1: Ali migliora la vita.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Senti quanta bella musica ci stiamo ascoltando, senti che estate stiamo passando insieme. Poi mi piace parlare d'estate con curiosità legate al passato, con la musica, con i tormentoni, quando si era un cincinin più giovani. Parlo per me, ovviamente, e spesso e volentieri torniamo a parlare di Michael Jackson, re indiscusso della musica pop. Lo è e lo sarà sempre. Era il 2009, esattamente il 25 di giugno, quando le radio, la televisione dettero la notizia della sua scomparsa. La morte della pop star venne accolta con estremo cordoglio dai fan di tutto il mondo, che, pensate, mandarono in crash molti siti e social media in cerca proprio di conferme, in cerca di notizie. Si è trattato dell'evento con più affluenza sui social media di tutti i tempi.
1: Tutti in centro.

0: ti veniamo, soprattutto se c'è la nostra canzone preferita o il nostro artista. In particolare ci sono degli artisti che ci distraggono di più, come Taylor Swift, come Drake, come Bad Bunny, come Harry Styles o Kanye West. Sto parlando ovviamente di una ricerca oltreoceano, magari qui in Italia. Salda Vinci, perché si fa il balletto, io e te no, non lo faccio, non canto. Allora, cosa hanno in comune tutti questi artisti citati prima? Praticamente occupano le prime posizioni in quasi tutte le classifiche degli album più ascoltati negli anni, oltre a essere quelli con il maggior numero di ascolti nelle prime ore dopo la pubblicazione. Purtroppo però per loro, spettatori incolpevoli di questo fenomeno condividono anche un altro sinistro primato. Nei giorni in cui sono usciti dei singoli nuovi di questi artisti negli Stati Uniti, gli incidenti stradali sono aumentati del 15%. È un recente studio accademico che è stato condotto da un team della Harvard Medical School che ha rivelato una correlazione statistica inquietante. Nei giorni in cui vengono pubblicati i dischi più attesi dell'anno, il numero di incidenti stradali subisce un'impennata significativa. La causa, a quanto pare, una combinazione micidiale di distrazione da smartphone o comunque euforia collettiva dei fan ascoltando in macchina la canzone che ci piace, bon che siamo distratti, quindi attenzione!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!
2: Radio Vicenza, meteo.
3: Una buona domenica dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Cambio di scenario sul Vicentino. Dopo le prime ore della giornata, ancora con qualche schiarita, le nuvole tenderanno ad aumentare rapidamente, lasciando spazio a una domenica instabile. Tra la tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio, probabili rovesci e temporali diffusi su gran parte della provincia, dal capoluogo alla pedemontana fino all'alto piano di Asiago. Alcuni fenomeni potranno risultare localmente intensi, con forti acquazzoni, colpi di vento e isolate grandinate. Le temperature saranno in calo rispetto a ieri, minime comprese tra 20 e 22 gradi, massime che difficilmente supereranno i 26-27 gradi, regalando una pausa dal caldo degli ultimi giorni. Grazie per averci seguito. Dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza vi auguriamo una buona domenica.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
5: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
6: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
7: The Hits. Your Hits Music Station.
2: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Dai, fatevi due risate, così magari ascoltate una barzelletta dal vostro collega, dal vostro amico, fatevi raccontare qualcosa di divertente. Io non sono capace, a dir la verità, non sono brava nel dire le barzellette, quindi evito. Forse potrei anche raccontarvene una, la racconto talmente male che magari due risate ve le faccio anche fare. Più che due risate, due minuti di risate che possono determinare un'espansione temporanea dei nostri vasi sanguigni e un miglioramento del flusso circolatorio, con effetti paragonabili addirittura a quelli osservati durante un'attività aerobica leggera. È uno studio a dircelo che ha evidenziato che la risata autentica favorisce la funzione dell'endotelio, che è il sottile tessuto che riveste internamente i vasi sanguigni. Il miglioramento dell'attività endoteliale si traduce in una circolazione più efficiente e in una riduzione dell'impatto degli ormoni dello stress sul nostro sistema cardiovascolare. Ciò non implica che la risata possa sostituire magari una camminata di 20 minuti, adesso non esagerate, o l'esercizio fisico regolare, ma indica comunque la presenza di un reale stimolo fisiologico, maggiore ossigenazione e una risposta vascolare più favorevole nel breve termine. Sono dei dati a dimostrarlo che mentre lo stress può ridurre il flusso sanguigno fino al 35%, la risata è associata ad un'espansione vascolare pari al 22% grazie al rilassamento delle endotelio. In termini praticamente di salute cardiovascolare, ridere non è soltanto un'esperienza emotiva, ma è un vero e proprio processo biologico misurabile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code in uscita agli svincoli di San Donà di Piave e Cessalto per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso anche in entrata allo svincolo di Latisana in ambo le direzioni. Sempre per traffico intenso sulla stessa 4, code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste, in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste Lisert. Infine code alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: bello parlare di ricerche, che bello parlare di musica. Il tutto è collegato: scienza, musica, cuore, risata. Per vivere bene bisogna ascoltare anche la musica giusta, ragazzi, perché la musica non è soltanto un'espressione artistica per il nostro cervello umano, rappresenta uno strumento terapeutico capace di sostenere delle funzioni, soprattutto per chi ha delle malattie, che purtroppo neurodegenerative, che tendono a compromettere. E leggevo tra l'altro che nei pazienti affetti dalla malattia di Parkinson la musica è un vero e proprio toccasana. Il ritmo estremo regolare in grado di supportare infatti i circuiti motori compromessi, facilitando così il recupero della deambulazione. Poi il canto inoltre può contribuire a rafforzare l'intensità vocale, spesso ridotta dalla progressione della malattia, e quindi sicuramente cantare, ballare, ascoltare la musica giusta, cioè noi, ha un effetto positivo sulla nostra salute, sulla nostra vita e su importanti malattie.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: questa notizia, nel 2025 il rap è ufficialmente uscito dalla classifica americana di Billboard per la prima volta dopo oltre un decennio. La stessa cosa non può dirsi in Europa. Nel vecchio continente, infatti, è ancora tra i generi più ascoltati. In alcuni casi, come la Francia, è addirittura dominante. I nostri cuginetti francesi sono a quanto pare il paese europeo in cui si ascolta più musica hip hop in assoluto. Parigi resta dunque il quartier generale dell'hip hop nel vecchio continente. Non solo, la Francia si conferma anche per il 2025 come il secondo mercato mondiale per il rap, subito dopo gli Stati Uniti. Qui in generale non è solo popolare, è onnipresente, rappresenta, pensate un po', il 60% del consumo totale di musica nel paese. La forza del mercato francese risiede nella sua capacità storica di nazionalizzare il suono americano, mescolando un po' altre influenze. Oltre alla Francia, poi ritroviamo in questa classifica la Finlandia, la Norvegia e la Danimarca. Il pubblico, a quanto pare scandinavo, mostra una predilezione per le produzioni curate e i testi che riflettono un'identità nordica specifica. Attenzione all'Italia, è tra i 10 paesi europei dove si ascolta più musica rap, anche se dobbiamo accontentarci della sesta posizione. Secondo questa classifica, gli artisti italiani di genere rap e trap occupano stabilmente le prime posizioni delle classifiche settimanali, rilegando il pop tradizionale ad un ruolo un po' marginale. Non è a caso che gli artisti nazionali più ascoltati del nostro paese siano Anna da una parte e Sfera Ebbasta dall'altra. La forza della scena italiana, secondo questa analisi, è quella di fondere le ritmiche trap con le melodie tipiche della canzone italiana, soprattutto nei ritornelli cantati, con peculiarità tutta italiana, rendendo il genere accessibile ad un pubblico molto più vasto e soprattutto mainstream.
1: Tutti in centro. Don't nobody else make me feel like...

0: Pubblicità.
1: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.
9: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
10: Ditemi la verità, vi è mai capitato magari di sentirvi chiedere da vostro figlio, da vostra figlia, da comunque un ragazzo di una generazione diversa dalla nostra? Ehi, ma hai sentito il singolo di quel nuovo artista che è esploso da pochissimo? Hai sentito quella canzone lì di quel rapper lì che è diventata virale su TikTok? Beh, se la risposta è no, la colpa potrebbe essere della vostra carta di identità. Attenzione dunque, perché a dirlo è una ricerca che ha recentemente scoperto che dopo una certa età il nostro gusto musicale smette praticamente di aggiornarsi. A quanto pare c'è il fenomeno chiamato taste freeze, che avverrebbe intorno ai 33 anni. Praticamente chi ha fatto questa ricerca ha analizzato gli ascolti di migliaia di utenti Spotify negli Stati Uniti. Dopo aver incrociato i dati ha scoperto che, superati i 33 anni, il numero dei nuovi artisti ascoltati cala drasticamente. Secondo il rapporto, due sono i fattori principali: da una parte l'esplorazione di generi meno familiari, che avviene principalmente durante l'adolescenza, i primi 20 anni praticamente; dall'altra parte, superati i 30, si riaccende la tendenza a tornare verso il brano o verso gli artisti che erano rilevanti durante la propria formazione musicale, a prescindere dalla loro attuale popolarità.
11: Tutti in centro!

0: Perché grazie scienziati che fate questi studi, così abbiamo materiale per le nostre mattinate. Vabbè, siamo verso la fine di questo nostro Tutti in Centro. Godiamoci insieme questi ultimi successi.
1: Tutti in Centro.

0: anche per questa domenica il nostro The Best si chiude così, si chiude qui, miei cari. Buon pranzo, vi aspetto da domani per una nuova settimana di curiosità. Ciao dalla Vale.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia tra il bivio per la 13 e la tangenziale di Mestre verso Venezia. Sempre per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in entrata allo svincolo di Latisane in ambo le direzioni e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste. Rallentamenti sempre verso Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro e in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza. Code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert e si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: love.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua amici, una buona domenica, ben ritrovati da Maurizio Rossi, soprattutto una buona estate. Siamo presenti anche oggi con Radio Web, l'edizione domenicale, nonché lo speciale della nostra trasmissione, del nostro magazine, dove insieme andiamo a ritrovare tutte le notizie più importanti della settimana appena trascorsa, perché ci sono state parecchie novità. Siamo qua per questo, possiamo tranquillamente iniziare, ci sarà tanta bella musica ad accompagnarci in questo nostro spazio.
1: Radio Vicenza,

Entriamo subito nel vivo del discorso, se volete anche un po' nel dibattito, perché qui veramente c'è questa pagina aperta. Dobbiamo parlare sempre di queste proposte che arrivano, questa volta dall'Unione Europea, una specie di ban insomma per i social, in un certo senso, che saranno vietati ai minori di 13 anni. Ne parliamo perché durante la conferenza stampa Ursula von der Leyen ha illustrato dei risultati del report sulla sicurezza online dei minori scritto da un gruppo di esperti. Beh, la Presidente della Commissione Europea ha dichiarato che dopo l'estate quindi sarà presentata questa proposta di legge che di fatto vieta l'accesso ai social media ai minori di 13 anni senza il consenso dei genitori. Ecco, è così praticamente che dovrebbe essere, anche se c'è il GDPR che dice tutt'altra cosa, che l'accesso ai social è diciamo di fatto consentito, attenzione, ai 14 anni, insomma devono aver compiuto 14 anni, ma sempre con la supervisione dei genitori. Oh. Durante un summit a Copenaghen la Presidente della Commissione Europea aveva confermato l'istituzione di un gruppo di esperti sulla sicurezza online dei minori e che questa diciamo proposta di legge, ecco, sarebbe stata presentata entro l'estate. Risultati comunque che a quanto pare sì si sono un po' fatti attendere, sono stati però illustrati e questa proposta, come vi dicevo, verrà portata dopo l'estate, quindi non prima di metà settembre. Naturalmente noi di Radio Web seguiremo i lavori, vi terremo sempre informati.

0: E andiamo ancora avanti, sì, dopo la musica continuiamo ancora qui a Radio Web, amici, perché c'è un gradito ritorno e dobbiamo sottolinearvelo, perché su WhatsApp è tornato ChatGPT. È la conclusione di questa lunga vicenda che ha tenuto banco anche nelle aule della giustizia. Abbiamo ricevuto un comunicato da parte di OpenAI, quello che annuncia, insomma, la nuova disponibilità del suo chatbot all'interno dell'applicazione, questo anche in Italia. I territori interessati sono quelli dell'Unione Europea, dicevo, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Come fare per cominciare o ricominciare ad interagire con ChatGPT su WhatsApp? Beh, è semplice, basta inviare un messaggio a un contatto verificato, in alternativa è possibile anche inquadrare un QR code con il vostro smartphone. E ecco, di fatto si tratta di questa mezza sconfitta per Meta, anche se l'azienda non lo ammetterà apertamente sul tema. Il gruppo di Zuckerberg si è già scontrato con i pareri delle autorità, anche quelle italiane. E le parole di Emmanuel Merrill, appunto, di OpenAI, dice: l'intelligenza artificiale è più utile quando le persone possono accedervi dove vogliono e quando vogliono. Riportare quindi ChatGPT su WhatsApp in Europa e Svizzera significa offrire accesso a possibilità di scelta, dando così alle persone la libertà di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale che meglio rispondono alle loro esigenze, sulle piattaforme che preferiscono, ovviamente. Ecco, dice: siamo entusiasti di rendere nuovamente disponibile questo servizio molto molto apprezzato. Ebbene, si conclude così questa vicenda. Chissà se durerà, ecco, ci viene subito così da dire.
1: Radio Vicenza.

E dopo la musica, amici, restiamo un po' sempre sul pezzo, nel tema, perché questa volta si parla di Spotify, quindi ogni venerdì dovete sapere che c'è Release Radar e serve fino a 2 ore di musica nuova, brani degli artisti che si seguono e tracce da artisti che Spotify pensa possano piacere. Il problema è che, diciamo, tra le scoperte azzeccate ci finiscono anche brani che non c'entrano proprio nulla con i gusti musicali. Adesso Spotify dà più controllo su questa cosa che finisce nelle playlist. Ecco, in cima alla playlist Release Radar appaiono infatti dei film selezionabili fino a 5 opzioni visibili contemporaneamente. Tra queste scopri nuovi artisti, schede degli editori, ascolto facile e pop. I filtri che permettono quindi di restringere un po' le raccomandazioni. Meno brani causali, più brani in linea con ciò che si vuole sentire. Oltre ai filtri, Spotify avrebbe anche migliorato il sistema di raccomandazione complessivo di Release Radar. La playlist ha anche quindi un nuovo look con una copertina e header che sono stati ridisegnati. Il rollout è in corso su mobile e desktop, quindi ecco, si stanno vedendo proprio in questi giorni le nuove opzioni che sono in cima alla playlist, che sono già attive. Release Radar, dicevo, esiste già dal 2016, 8 anni di playlist settimanali personalizzate. È il mixtape del venerdì con musica nuova degli artisti amati, mescolata poi con scoperte algoritmi. I nuovi filtri aggiungono, insomma, un livello di controllo che un po' prima mancava.

0: andiamo ancora avanti, amici, all'interno di Radio Web. C'è una buona notizia, soprattutto perché so che in tanti utilizzate LibreOffice. Ebbene, la Document Foundation, la realtà che cura il progetto di LibreOffice, avrebbe reso noti in questi giorni i dati finanziari relativi all'anno 2025. La prima cosa che subito ci balza all'occhio è quella che è stata la forte crescita registrata in termini di entrate. Pensate un po', 2.175.997 euro rispetto all'anno precedente. Insomma, nel post del blog che è stato condiviso, dedicato alla report che mette proprio nero su bianco che la fetta più grande è arrivata dalle donazioni messe a disposizione di questo progetto, sia da utenti individuali sia dalle piccole aziende che hanno trovato un beneficio in questo software proposto soprattutto dall'Europa. Beh, è il quinto anno di fila, dovete sapere che questa voce supera il milione di euro e quindi l'aumento è un po' collegato in modo diretto a quello dei download. Bene così.
1: Radio Vicenza.

0: E coabitano nella stessa pagina senza che nessuno abbia pensato di armonizzarle. Il post avrebbe ricevuto molti upvote. Ecco, gli utenti concordano, è brutto. Microsoft comunque sta modernizzando, diciamo, degli elementi dell'interfaccia di Windows 10, incluso lo spinner dell'era Windows 8 e la finestra di dialogo esegui usando dei componenti di design di Windows 11, ma il risultato sulla pagina informazioni è un po' un mosaico di due linguaggi visivi diversi che non comunica tra loro. L'utente quindi avrebbe provato un po' a ripristinare il design originale, ma non c'è stato proprio nulla da fare. Windows 10 non è più ufficialmente supportato, a parte gli aggiornamenti di sicurezza estesi. Microsoft ha ormai poche ragioni per investire del tempo nella coerenza visiva di un sistema operativo che vuole, insomma, che prima o poi noi abbandoniamo. Il focus dell'azienda ora è su Windows 11, sull'intelligenza artificiale e su Copilot, e recentemente è emerso che Redmond sta proprio lavorando su un sistema operativo Windows AI che è proprio basato sul web, che sarà veramente una grande rivoluzione.
1: And when you got the call that no one wants to have,

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Bene, anche per questa domenica noi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto. Ci fermiamo qua. È tutto con Maurizio Rossi. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato. Continuo a augurarvi una buona domenica. Trascorretela bene. Per quanto ci riguarda, invece, noi torniamo domani. Vi aspetto come sempre alla solita ora, sintonizzati o collegati attraverso l'app su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Quanto vale la tua carta fedeltà?
4: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
3: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109.

0: il centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0800 247 08. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona domenica dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Cambio di scenario sul Vicentino. Dopo le prime ore della giornata, ancora con qualche schiarita, le nuvole tenderanno ad aumentare rapidamente, lasciando spazio a una domenica instabile. Tra la tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio, probabili rovesci e temporali diffusi su gran parte della provincia, dal capoluogo alla pedemontana fino all'altopiano di Asiago. Alcuni fenomeni potranno risultare localmente intensi con forti acquazzoni, colpi di vento e isolate grandinate. Le temperature saranno in calo rispetto a ieri, minime comprese tra 20 e 22 gradi, massime che difficilmente supereranno i 26-27 gradi, regalando una pausa dal caldo degli ultimi giorni. Grazie per averci seguito dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Vi auguriamo una buona domenica.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti. Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: bere.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia Trieste per traffico intenso si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste Lisart in direzione Venezia. Si verificano code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste Lisart in direzione Trieste. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
6: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
5: Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine. Ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente. Accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle, AVS e Italia Viva Azione. Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
7: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, in direzione del confine di Stato, si verificano lunghe code per traffico intenso tra Pontebba e Ugovizza. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Vi anticipo che domani, lunedì 27 luglio, in orario notturno, a partire dalle ore 23 e fino alle 5 del mattino successivo, avverrà la chiusura del tratto tra Soave e Montebello in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Vi ricordo nel salutarvi di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
4: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Rapido Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: tu, radio ascolti.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio ascolti. Something about you, girl.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Ben trovati all'ascolto dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Nel corso di questa domenica il maltempo ha interessato anche il Vicentino, con rovesci e temporali a tratti di forte intensità. Con il passare delle ore serali la situazione tenderà però a migliorare. Le precipitazioni diventeranno via via meno frequenti, con le ultime piogge che potranno interessare soprattutto le aree montane e l'altopiano, mentre sul resto della provincia si farà largo schiarite sempre più ampie. L'aria sarà decisamente più fresca rispetto ai giorni scorsi, con temperature serali comprese tra 21 e 23 gradi e venti in attenuazione. Per domani, lunedì, è atteso un tempo più tranquillo. Non mancheranno nubi irregolari e qualche breve rovescio, soprattutto sui rilievi nel pomeriggio, ma saranno molte anche le occasioni di sole e le temperature torneranno lentamente a salire. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo una serena domenica.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: The hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
6: Top of the Tops.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati, un saluto dalla nostra redazione. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, si viaggia in coda verso Venezia fra Duino e la barriera di Trieste-Lisert, mentre sulla carreggiata in direzione Trieste segnaliamo code unicamente nei pressi della barriera. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Brescia-Est in direzione Milano. Inoltre anticipiamo, per quanto riguarda la 4 Brescia-Padova, che nella notte di lunedì 27 luglio fra le 23 e le 5 resterà chiuso il tratto fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
9: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: Numero 13. Nuova entrata. I'm moving through the sun.
1: I did it all the time. Radio Data Top 50. I'm going through the sun. Le 15 più suonate sulla nostra radio.

0: di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Radio Data Top 15 con Roberto Donato.
2: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50. Insieme a Roberto Donato.

0: parlare d'amore.
1: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50. In onda nel weekend insieme a Roberto Donato.
2: Numero 7.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano

0: nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:07.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora un buon pomeriggio e una buona domenica dalla nostra redazione. Segnaliamo, a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, code fra Duino e la barriera di Trieste-Lizard in direzione Venezia, mentre sulla carreggiata verso Trieste segnaliamo code unicamente nei pressi della barriera. Restiamo sulla 4, ci spostiamo sul tratto di competenza CAV per segnalare rallentamenti in direzione Milano dovuti al traffico intenso tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13. Bologna-Padova. Ci spostiamo quindi proprio sulla Brescia-Padova, dove si viaggia rallentati con code nel tratto fra Somma Campagna e Brescia Centro sulla carreggiata in direzione Milano. In chiusura ricordiamo, come di consueto, che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit. Yeah.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

Radio Vicenza. Hit, hit, hit. Music. Now.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Hit music, sounds like this. Radio Vicenza, weekend.

0: radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Nel corso di questa domenica il maltempo ha interessato anche il Vicentino, con rovesci e temporali a tratti di forte intensità. Con il passare delle ore serali la situazione tenderà però a migliorare. Le precipitazioni diventeranno via via meno frequenti, con le ultime piogge che potranno interessare soprattutto le aree montane e l'altopiano, mentre sul resto della provincia si farà hanno largo schiarite sempre più ampie. L'aria sarà decisamente più fresca rispetto ai giorni scorsi, con temperature serali comprese tra 21 e 23 gradi e venti in attenuazione. Per domani, lunedì, è atteso un tempo più tranquillo. Non mancheranno nubi irregolari e qualche breve rovescio, soprattutto sui rilievi nel pomeriggio, ma saranno molte anche le occasioni di sole e le temperature torneranno lentamente a salire. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo una serena domenica.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
6: Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
7: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: 9 o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto e ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. A causa del traffico sostenuto segnaliamo code sulla 4 Venezia-Trieste verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Traffico rallentato inoltre sul tratto di A4 di competenza CAV tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. Rallentamenti con code sempre per traffico sostenuto sono segnalati sulla 4 Brescia a Padova fra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione Milano. Ricordiamo agli ascoltatori che nella notte di lunedì 27 luglio fra le 23 e le 5 sulla 4 Brescia Padova per lavori resterà chiuso il tratto fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo infine che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Ricordiamo che a vostra disposizione l'apposito banner sul sito di Infoviaggiando per poter vi scrivere. Con questo è tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: E se te lo chiedono?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E radio ascolti.
1: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
8: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
7: Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine. Ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente. Accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle, AVS e Italia Viva Azione. Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
9: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buona serata, ancora ben ritrovati. Per il traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si viaggia in coda in direzione Venezia fra Verona Sud e Verona Est, rallentamenti con code anche in direzione opposta nel tratto fra Somma Campagna e Brescia Centro. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV, anche in questo caso è l'intensità della circolazione a provocare rallentamenti e code a tratti sia verso Milano nel tratto tra Spinea e il bivio con la 13 Bologna-Padova che in direzione Trieste. Tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57, tangenziale di Mestre. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
0: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati all'ascolto, domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle strade del Veneto, fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà l'83% dei cantieri stradali presenti sul territorio nazionale. Lo scopo è quello di agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici, lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Moltissimi quindi anche i cantieri rimossi sul territorio veneto. I maggiori flussi di traffico in questa domenica naturalmente lungo l'auto Brennero, ma soprattutto sulla A4 Milano-Venezia e quindi sulla Venezia-Trieste, con il grosso degli spostamenti a ridosso delle spiagge dell'Alto Adriatico, ma anche presso le località lacustri e dolomitiche della regione. Sulla A4 Milano-Venezia attenzione ai lavori tra Soave e Verona Sud in direzione di Milano, lavori anche tra Verona Sud e Verona Est e tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Sulla statale 16 Adriatica cantiere inamovibile, lavori in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco, ci troviamo tra Rovigo e Polesella, si transita a senso unico alternato, non è esclusa la formazione di code di attese nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
5: Beh, sempre 30.
6: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
5: Solo da lì?
6: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035.

0: su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Ben trovati all'ascolto dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Nel corso di questa domenica il maltempo ha interessato anche il Vicentino, con rovesci e temporali a tratti di forte intensità. Con il passare delle ore serali la situazione tenderà però a migliorare. Le precipitazioni diventeranno via via meno frequenti, con le ultime piogge che potranno interessare soprattutto le aree montane e l'altopiano, mentre sul resto della provincia si farà hanno largo schiarite sempre più ampie. L'aria sarà decisamente più fresca rispetto ai giorni scorsi, con temperature serali comprese tra 21 e 23 gradi e venti in attenuazione. Per domani, lunedì, è atteso un tempo più tranquillo. Non mancheranno nubi irregolari e qualche breve rovescio, soprattutto sui rilievi nel pomeriggio, ma saranno molte anche le occasioni di sole e le temperature torneranno lentamente a salire. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo una serena domenica.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
6: The Hits. Your Hits Music Station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
7: Pubblicità.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
10: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
11: Ovunque connettiamo forte.
12: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata ancora, ben ritrovati dalla nostra redazione. Parliamo subito della 57 tangenziale di Mestre. A causa del traffico intenso sulla carreggiata verso Padova si registrano code fra la rotatoria Miranese e Marghera. Non giungono al momento altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova. Nuovamente anticipiamo agli ascoltatori che nella notte di lunedì 27 luglio fra le 23 e le 5 resterà chiuso il tratto fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Infine ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
8: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
9: Solo questa è Radio Vicenza.
10: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta
1: Radio VIP Vicenza Party.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: quanto vale la tua carta fedeltà.
1: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
0: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
1: Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Hi, this is Michael Bublé. Yeah, I just
1: haven't met you yet. Radio VIP Vicenza Party.

ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 26 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 27 luglio. Il traffico risulta scorrevole al momento per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova. Anticipiamo che nella notte di lunedì 27 luglio, fra le 23 e le 5, a causa di lavori, resterà chiuso il tratto autostradale fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia. Nella stessa fascia oraria chiuso anche le entrate di Soave in direzione Venezia e quelle di Montebello in direzione Milano. Inoltre nella notte di martedì 28 luglio fra le 22 e le 5 per lavori in direzione Venezia resterà chiuso il tratto fra il Bivio A4 A22 e Verona Sud. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 26 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 27 luglio. Il traffico risulta scorrevole al momento per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova. Anticipiamo che nella notte di lunedì 27 luglio, fra le 23 e le 5, a causa di lavori, resterà chiuso il tratto autostradale fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia. Nella stessa fascia oraria, chiuso anche le entrate di Soave in direzione Venezia e quelle di Montebello in direzione Milano. Inoltre, nella notte di martedì 28 luglio, fra le 22 e le 5, per lavori in direzione Venezia, resterà chiuso il tratto fra il bivio A4 A22 e Verona Sud. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio VIP, party!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 26 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 27 luglio. Il traffico risulta scorrevole al momento per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova. Anticipiamo che nella notte di lunedì 27 luglio, fra le 23 e le 5, a causa di lavori, resterà chiuso il tratto autostradale fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia. Nella stessa fascia oraria chiuso anche le entrate di Soave in direzione Venezia e quelle di Montebello in direzione Milano. Inoltre, nella notte di martedì 28 luglio, fra le 22 e le 5 per lavori in direzione Venezia, resterà chiuso il tratto fra il bivio A4 A22 e Verona Sud. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party.

0: solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: È l'una.
4: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Sì, mia.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza, remember, remember.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo

solo noi. Potremmo ogni santità lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast e il resto.